0: Ok, allora Darabon, buon rogo, se no qualche richiesta con la risposta.
1: E per un attimo non è nemmeno a chi è di wiki, mentre può che può che è di wiki, che è di wiki, che è di wiki, che è di wiki, che è di wiki, che è di wiki, che è di wiki, che è di wiki, che è di wiki, che è di wiki, Open weekend the taking and kahawakin me botukan the hamme, ki kamara kekin the day, derenim memme. In one karawaki the campaign at the World Priest Feeding Week and John Nape, the rig the hard work for Rofime Wawa. Oi a karawaki yonikanis me wakanan orak mekawari weekend the materia a day, or botukan the merum, me the rigirakin John Nape. Dirigiei a una potenia o te pota ki pukin te neuri me katu ki ora ki kiripes in the first feeding week.